0: tung-tung sahur. Lirili-larila.
1: Chimpanzini-bananini.
0: Spioniro-golubiro. Tung-tung-tung sahur. Ballerina cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Ballerina cappuccina. Tina, tina, tina, tina, tina, tina, tina.